volte la mia vita è solitaria, come se mancasse l'aria in una stanza di Parigi.

con il sorriso ti saluto e te ne vai, come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di